Mupango Ginosisira. Chirongwa chochifo chumavegetero onimyoshi.

pere divi kamuri kugumisira roma basedo mavereketero ndimi yochindao nyamasi uno dimingolo soto kana mnamato zambula kweja lino wanga kuimba kamo ko madala chiti mukaji wangu sharamba ikoko